0: diviso sul padre di Cottis con Gitman, usati di oro, costura, amenati da Tanam, buongiorno, amenati no!
1: Io, lo stesso, non lo tutam!